un segnale permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

mia. Baby, guarda come salvo. Imparare cose nuove è un nuovo mantra. Dipende che ci fai. Un mestiere è come un altro. Salvo delle vite con la vita che ho. Faccio di più di ieri, dimmi vuoi mettere. Metto meno storie ma mi vedi più spesso. Ho reso cool quella roba con shoes, guard. Ogni cosa che ho dovuto conquistar. Guarda la mia penna che pesa in Italia. Chi ci ignorava adesso perde autorità. Tu rimani a fare i meme, farò una risata. Vedo rap che risale, figata. Uomo mi è servito. Dici cosa hai detto, ripeti. Ma no, mi hai sentito. A cosa servono le aspettative se poi ci meritiamo di più. Mi piace il rap in ogni sua forma. Da quello gangsta a quello che trolla. La trap, la drill, old school, il conscious. Vorrei che il pubblico fosse più conscio. Non appoggio un purista. Come chi dà del bollito a un artista. Gli estremi ci sono, soltanto i falliti. A noi fanno pena, nemmeno fastidio. Viaggio da novembre, ottobre. Prima andavo da un dottore. Passo

stesso. Dimmi se è vero. Io non cambio più, da una stanza all'altra e sono sempre io. Ovunque vado, ho un valore mio. Comunque vada, fuori dalla zona mia. È comunque casa, è così tante cose, ma non le trattengo. Se vuoi farmi male, sono qui che attendo, con la testa in aria.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: penso che potrei farcela.
1: Spesso che succede?
0: Chiamo maschi
1: mio cugino. Ho 4 ore di sonno, 5 drugs in corpo. Spesso che succede, manco lo ricordo. Ultimamente odio ogni persona, però sto sviluppando empatia. C'era una tipa che era

0: Sono un buon esempio.
1: Buon esempio. No.
2: The definition of that, like, what's the streets?

0: nigga do something else.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ai mai, pensato che ti piace.

di essere orribile, come se mi sorveglio, se avessi dentro una cimice. Sciocco egoista, vile insensibile, come se preferisca far perdere te che vincere. Brutta persona di bell'aspetto, bagnano le lenzuola e poi bagnano il fazzoletto. Non è per sesso né godimento, se sono nel loro cuore non sono dentro un inferno. Quando ho beccato quella stronza ho pensato che fosse karma, il manipolatore manipolato. Il passato è solo un sogno a cui dopo diamo sostanza, soltanto una storia che raccontiamo. I miei basici meccanismi automatici, mostrami che sei vera, fammi vedere che sanguini, per poi lasciarti lì appesa e piangente salice, incerta che ci sia margine, già ti sei messa il camice. E parlerò, ma crederai quello che

su capione, dammi la mia razione di abbracci, di relazione, donne monoporzione, come se poi ammetterlo lo rendesse più nobile. Metto le mani avanti, tutto rimane immobile, in quel modo un po' perverso che ho di aspettare che qualcuno mi smentisca e non permetterglielo. Troppe storie, troppo pento, da non mi sento qua, non mi sento più, in realtà non sento niente tranne perdita. Non dirmi smettila.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: I'm in mode. Bitch, you think it's small. Turn right. We need to be thinking big.

0: Sono le 4:02.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Bitch, is we fucking awake?

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Bella per Hot Block, la wave in Italia, ragazzi, spinge la shit come si deve sempre.
2: 50 sopra il tavolo now, dimmi tu son bluff. Vengo insieme a tutto il blocco, corrigino, non è giochi. Materiale pregio slime, non mi puoi dire di no. Vedi rossi gialli, ho la tasca piena.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. The freedom.

e se li dan, è poco. Cose che non vanno e dopo vanno a fuoco. Non c'è più la pioggia, non c'è più la neve, tranne Galatea, guarda chi la tiene. Oh, ma quanto sono ricchi in stere. Wow.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

the trees.

cook it like a steak. If you like

0: Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Nah, on me. This shit finna go crazy. Did you record any of that?
2: Yeah. Let me hear.

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Enigma, cloaca, salmo alle macchine.

0: Sono le 7 e 2 minuti.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole.
4: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix.

visto il sole sorgere e morire 16.000 volte. Ho visto vita e morte, ho visto il giorno, la notte, le stelle. Ho visto morire i miei fratelli, ho visto piangere le mie sorelle. Ho visto gente senza scrupoli, gente accoltellarsi, ammazzarsi per motivi veramente futili. Ho visto giorni grigi, giorni bui, giorni in cui sembra tutto vada a rotoli. Giorni indescrivibili, momenti da finale stile

I diavoli mi tirano dal collo, li sfido, mi libero di loro, li uccido. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

caso l'Africa con la sua fame, l'America con il suo spreco, e ancora ora non mi spiego, giuro. Ho visto quanto è dura per un cuore puro. Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia e infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità. Ho visto liti A, LIA, ho visto le

giovani buttarsi via. Con la coca, con la roba, non è roba mia. Come una malattia, ho visto gente farsi prendere dalla follia e dopo dalla polizia. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

uno solo, caldo come l'equatore, freddo come il polo. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

0: Bon Lidan.
1: La mattina è difficile alzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore 7.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens Equality Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

Zaini, il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Mr. Representative.

0: L'uomo soffre soltanto perché prende sul serio quello che Dio ha creato per divertimento. Il significato della vita è semplicemente essere vivi. È così semplice ed ovvio. Eppure la gente va sempre di fretta in un gran panico, come se fosse necessario costruire qualcosa che va al di là di se stessi. Cercare di darsi una definizione è come cercare di mordere i propri denti. Il segreto della vita è essere completamente presi da quello che si sta svolgendo nel qui ed ora. Ed invece di chiamarlo lavoro, realizza che è solo un gioco.
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix

ragazzi ne hai provati svariati. Pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi. Ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani. Altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda. Solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa. Pensa a tutti poi ti scardi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera. Perché non prendere una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera. Che condanna solo chi non è all'altezza. Ahimai, pensato sia un caso. Ahimai, fatto il quadro non chiaro. Ahimai, fatto cose per sfaso. Ahimai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ahimai, pensato che ti piace.

0: Sono le 8:03.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il digital audio broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Pubblica. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, è invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma, si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
1: Svegliati con Morning Mix. Su

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

0: straniero, il suo booty è strapieno, sul polso piazzato un Daytona. Mi guarda il mio outfit, 3-0 solo per gli Amiri jeans.
1: MV sperro i contanti, è nuova la chain, guarda quante clip.
2: Sto arrivando ragazzi, e dentro la Benz ci sono solo bitch,
0: solo cash
1: nella Benz,
2: vogliamo solo contanti.

solo con tanti bitch che vorrebbero i miei soldi. She too horny, me lo succhia nella Benz. Ora sto contando soldi, ma per sti soldi non ringrazio te. Sì, Papillon, uno tra pochi. Anche se copi, scopri

0: Hello, this is a prepaid collect call from an inmate at Wooroloo Prison Farm. The call is subject to recording and monitoring. To accept charges, press 1. 2. You may start the conversation now.
1: Oh, amore mio.
2: Non ci credo che ce l'abbiamo fatta sentirci finalmente.
1: Dai, Mico.
2: Come stai?
1: Io sto bene, feri mio, tutto a posto. Tu come stai?
3: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
4: Che cosa vuoi dimostrare? Quando finiamo di stare male, di litigare sempre, dimenticare che
5: ieri sera mi hai fatto impazzire. Quasi non mi calmo, alla fine io e te non chiediamo scusa, cerchiamo di farcelo dire. Io con i tuoi punti deboli, tu con i miei, a volte mi ammazzeresti. A volte sono io che con te

0: alzo la voce perché non mi riconosci per l'uomo che sono, la mia integrità, la mia persona. In verità quando succede mi odi un po' e tu mi consoli, mi fai dimenticare di sentirmi così solo.
1: E cosa vuoi?

quel lavoro dopo due giorni. E provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni, non mi perdi in tanti discorsi. Lei è così fica nei suoi vent'anni, ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi, non mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena. Mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Conta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri, dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mio, ma non lo intendo. Mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio. Ho giurato che ho smesso, ma tempo al tempo passa il tempo. Quello che mi manca lo prendo. Strada ha fatto male, lo sento.

E vedo triplo ma so già la strada. È un brutto destino, se esiste il karma. Non voglio non farmi ritornare a casa. Non ho una guerra, un sasso contro un'arma. Fanculo il Mac, fanculo Starbucks. Sono le tre, vedo la Via Lattea. Ma mi sento solo dentro sta gara.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Sono le 9.

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono.

0: USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Arctic Beats.
1: Hey, turn me up. Ooh, turn me up. Ooh.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: Urban Music fare esistere. Non esiste una radio simile.
1: Yo! Yo, P.I., you wanna come on?
2: Metro!

0: I just need what I need.
1: ogni giorno suono hot block perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap. Non ci credi che la suono trap.

Hmm.

0: Bone.
1: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la so-

USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Are you still taking the painkillers?

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente dell'EBR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni 80 e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Non era in programma così in questa maniera, ma Torino Milano, a sto punto. Ricky, Luca, Mauro. Mic check, fare rap non è obbligatorio. Lo sapete molto bene anche voi. Hard workers.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Just read up three, bitch.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

Ho visto il sole sorgere e morire 16.000 volte. Ho visto vita e morte, ho visto il giorno, la notte, le stelle. Ho visto morire i miei fratelli, ho visto piangere le mie sorelle. Ho visto gente senza scrupoli, gente accoltellarsi, ammazzarsi per motivi veramente futili. Ho visto giorni grigi, giorni bui, giorni in cui sembra tutto vada a rotoli. Giorni indescrivibili, momenti da finale.

parlerò di loro, li uccido. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

Ho visto l'Africa con la sua fame, l'America con il suo spreco, e ancora ora non mi spiego, giuro. Ho visto quanto è dura per un cuore puro. Fratello, non mollare, questo è il tuo futuro. Ho visto ipocrisia e infamità, poliziotti senza senso di giustizia, dottori senza umanità. Ho visto l'ITA, LIA, ho visto le

giovani buttarsi via. Con la coca, con la roba, non è roba mia. Come una malattia, ho visto gente farsi prendere dalla follia e dopo dalla polizia. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

mondo è uno solo, caldo come l'equatore, freddo come il polo. Ho visto tanto, ho visto tutto, non è mai abbastanza. Ho visto fumo, ho visto arrosto, ho visto la sostanza. Ho visto questo ghetto, questa piazza cambiare, e spero che qualcosa possa ancora migliorare.

0: Τριετούρι.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente delle BR condannato in via definitiva se ergasto per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.

0: È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
1: Zainet. Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Si tu cama cire non da rien, t'avvicina da lontana ma una caccia poi ritorna in un mastrigna.

Rowley. Te voglio coprire che vivi es. Tu per me non sei nobby. Non è mai stato solo sex. Ti sto quando studio e notte. Per te vas appena la session. Chiamami quando vuoi. Vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty. Non ci domandiamo se fornisci.

0: Registro, spoglio con luciare dall'obiettivo. Ma come si fa a fa fin de niente? Si si va attaccato a me con ma gol. A mandano in un segreto come a mandano in una pistola. Si se vuoi mettere la coppa mi vendica. Per mia raba nei concessionari rumenica. E se vuoi girare non è chi le prova. Ci stanno i video, ci sta chi una prova.
1: Voglio

is hot.

0: in il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: Ogni giorno scorre forte tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: testi gli attori.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova.

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: I just hope you're everywhere.

0: per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
1: 3, 2, 1.

È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta?

Zainet. Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: forget to chase my goals.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Diventa un caso politico la vicenda della Grazia, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'avvio dell'istruttoria, Mattarella richiama il ministro Nordio e puntualizza i limiti di attribuzioni del guardasigilli. Il servizio di Alessio Galea.
1: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la Grazia, il gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la Grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi.
0: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piccola piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova non ha mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare e sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno, dove un 15enne è morto folgorato. Il ragazzino era in vacanza con la famiglia di un amico ed è stato immediatamente soccorso, ma invano. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la Procura di Savona ha avviato un'indagine. Sale l'attesa per la finale del Mondiale, che vede domenica nel New Jersey fronteggiarsi Spagna e Argentina. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: Sono come Indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America, contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto, ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana ha già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: balls I need.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: not be possible. Oniro
1: label. Three detergent plus fabrics on.
2: Rose con le spine fioriscono pure nel cemento. L'inquinamento che incrosta e scalfisce pure il più vecchio monumento. E noi romani che non siamo capaci a goderne manco un momento de passaggio, come in caffè al San Callisto. Me ci sono rivisto come gli antenati Fred Flintstone. Al posto delle pietre, li bastoni, pietre e cocci dei peroni. Servaggi

Questa città mi ha reso quello che sono. Se a volte sono coatto è perché sono di Roma. Testaccio è dove sono nato. Il quartiere è sempre vero, no, non possono cambiarlo. Su queste strade ho imparato ad andare in bici. Qualche anno dopo facevamo gli impicci. Mi ricordo una volta mia madre si è messa a urlare. Bambini si tiravano una pera per giocare. Dove siamo

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

se mi sorveglio, se avessi dentro una cimice. Sciocco egoista, vile insensibile, come se preferisca far perdere te che vincere. Brutta persona di bell'aspetto, bagnano le lenzuole e poi bagnano il fazzoletto. Non è per sesso né godimento, se sono nel loro cuore non sono dentro il mio inferno. Quando ho beccato quella stronza ho pensato che fosse karma. È manipolatore, manipolato. Il passato è solo un sogno a cui dopo diamo sostanza, soltanto una storia che raccontiamo. I miei basici meccanismi automatici, mostrami che sei vera, fammi vedere che sanguini, per poi lasciarti lì appesa e piangente salice, incerta che ci sia margine, già ti sei messa il camice. E parlerò, ma crederai quello che vuoi.

attenzione, come se poi ammetterlo lo rendesse più nobile. Metto le mani avanti, tutto rimane immobile, in quel modo un po' perverso che ho di aspettare che qualcuno mi smentisca e non permetterglielo. Troppe storie, troppo pentata, non mi sento qua, non mi sento più. In realtà non sento niente tranne perdita, non dirmi smettila.

l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Sono le 14:03.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.
1: One!
2: Everybody get the fuck out of the way right now.
1: Three.
2: If you in this motherfucker, make more right now.
1: Straight like this, I need my money in a bag.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione, laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive, perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include, un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yeah. Here we go.

0: pomeriggio da Barbara Salandri. Si sblocca la procedura esecutiva nella vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Nella tarda mattinata la procura di Asti ha firmato l'ordine di carcerazione. Il 62enne, rimasto a piede libero nelle ultime ore, ha atteso la notifica dell'atto in un albergo vicino Milano e ora si appresta a costituirsi nel carcere di Bollate. Intanto la moglie ha ufficialmente depositato la domanda di grazia, unendosi ai vari appelli e alle istruttorie di stampo politico sollevate nelle ultime ore. E proprio la presidente del Consiglio Meloni oggi sui social è intervenuta su temi collaterali alla vicenda del gioielliere, rivendicando una nuova norma introdotta dal DDL sicurezza approvato martedì scorso. Basta paradossi, chi commette reati non può essere risarcito se subisce un danno mentre lo sta commettendo, ha scritto Giorgia Meloni. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa ma anche maggiore prudenza nel non lasciare mai soli i bimbi in acqua. Lo afferma il ministro Musumeci dopo la morte dell'undicenne rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel Genovese. Il decesso della ragazzina è avvenuto la notte scorsa all'ospedale Gaslini, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Sei il più grande di tutti e già ci manchi, ora e per sempre, leggenda inimitabile non solo del nostro club ma di tutto il calcio italiano. L'Hellas Verona saluta così Osvaldo Bagnoli, artefice di una delle imprese più straordinarie della Serie A, lo storico scudetto conquistato dal Verona nella stagione 1984-1985. Il tecnico, per tutti il mago della Bovisa, per il quartiere di Milano dove era nato e cresciuto, si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma di Verona. Tra le altre squadre che ha allenato, anche Genoa e Inter. Tantissimi messaggi di cordoglio a partire da quelli della FIGC e della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ogni giorno suono Hot Block perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Uh-oh, yeah, Sean, you heard?

più bello, mi chiama Anson, sa per certo che le altre le appendo, tipo bucato. Giù da me vige il matriarcato, qui le girl sono sul piedistallo. Spende i miei cash, sa che li rifaccio, se manca di rispetto.

Yo, a scuola batti becco, in tasca battitura, polvere sul battiscopa, giovane kid batti strada, cos'è la sicurezza, non allaccio la cintura, con caronte

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: make sure you stay out here, you know what I mean?
1: E yo bro, direttamente dal blocco per 8 Block Radio, Mr. Cioni con il mio nuovo brano 16 ottobre.

l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Ieri una femmina ne cadere in capo, capero pensi che è troppo per te. Tu sei silenzio che guarda lontano, solo pensiero ti fa sentire. E mentre vedi che parla con un'altra, ti vive una tazza di caffè. E proprio quando non te l'aspettavi, e se ti dice sono pazzo per te.

beccaria. Finisco San Vittore. Da un gesto di un uccello ho scritto la prima canzone. Da un gesto di un uccello ho fatto il mio primo milione. Da un gesto di un uccello non so per quale ragione. Mi dicono ragiona, no, senza avere ragione. Sì. Grazie a Dio solamente la mia religione, no, che non permette di sparare in testa

0: Sono le 16:04.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Yeah. Torture, motherfucker.
2: Torture,
1: what?
2: Nigga, what?
1: What? I fucking tie you to a fucking bedpost with your ass cheeks spread out and shit, right? Put a hanger on a fucking stove and let that shit sit there for like a half hour. Take it off and stick it in your ass slow, like.
2: Yeah, I fucking lay your nuts on a fucking dresser, just your nuts laying on a fucking dresser, and bang them shits with a spike fucking bat.
1: I fucking pull your fucking tongue out your fucking mouth and stab the shit with a rusty screwdriver.
2: I fucking hang you by your fucking dick off the fucking 12-story building out this motherfucker.
1: I fucking sew your asshole clothes and keep feeding you and feeding you and feeding you and feeding you.
3: Yo, roll the dice, man, roll the dice. Yeah.
4: Yo, so it's going down like that, Jeff, huh?
3: Yeah.
5: From the slums of Shaolin, Wu-Tang Clan strikes again. The reservoir.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: Ogni giorno scorre forte tra video e notizie, ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

It's Too Hot Block Radio. Stop a comenchar American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

Vent'anni, via come l'aria, ventagli, dettagli. Forse dovevo inventarmi una faccia di scorta e non una scorta di incastri. Lo sai che non posso

lavoro dopo due giorni e provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni, non mi perdi in tanti discorsi. Lei è codifica nei suoi vent'anni, ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi, non mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena, mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Conta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mio ma non lo intendo. Mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio. Ho giurato che ho smesso ma tempo al tempo passa il tempo. Quello che mi manca lo prendo. Strada ha fatto male, lo sento.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
1: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello hanno fatto, ma ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro, la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta, e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
3: Zainet. Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: guarda giù allora.
1: Guarda giù. Che manicomio.
2: Quando scende giù la notte diventiamo demoni. Levo il mio sguardo ma so che sono già il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole le melodies. Nel locale non entravo, ora mi chiamano New Week. Mio fratello non lo va.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Tua mamma non mangia e tu hai il drip.

fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini. Ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovi miele whisky. Ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin. A furia di scampi e buon vino.

0: giorno vive una benedizione. L'obiettivo non è la prigione. Rischiare tutto per vivere il sogno. Passo nel quartiere sopra un macchinone. Voglio tutti quanti ricchi, perché fallire non è un'opzione. Ho imparato dai miei errori. Non mischio più soldi con le emozioni.
1: Come al vaccino,

0: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
2: Avete mai comprato qualcosa solo perché in etichetta c'è scritto fonte di vitamine? Naturale o detox, magari un pacco di biscotti o, come mi è successo recentemente, una birra che prometteva di far bene al cervello perché ricca di vitamina B6. Ecco, se vi è capitato, siete finiti nella rete del wellness washing. Io sono Leonardo Durante e oggi smontiamo insieme la strategia di marketing più raffinata del decennio, ovvero il wellness washing, che non è una bugia diretta, è molto peggio, è una mezza verità usata male. Funziona come un po' il greenwashing per l'ambiente, vi ricordate, ne parlavo tempo fa. Si prende un prodotto industriale, magari ultra processato, e lo si veste da salutare. Il segreto sta nel cosiddetto cherry picking, e ora ve lo spiego. Immaginate di illuminare con un faro potentissimo un singolo ingrediente positivo, per esempio i polifenoli nel cioccolato, lasciando nel buio totale il fatto che per ottenere quei benefici dovreste mangiarne 3 kg, assumendo nel frattempo una quantità spropositata di zuccheri e grassi saturi. È scienza? Beh, sì. È onesto? No, decisamente no. Ma c'è un altro livello di manipolazione, il salto dalla provetta all'organismo. Molti claim che leggete si basano su studi in vitro, significa che hanno messo una sostanza su delle cellule isolate in un piattino di laboratorio e hanno visto che accadeva qualcosa di buono. Ma il corpo umano non è un piattino, abbiamo una barriera gastrica, un fegato, un sistema immunitario complesso. Quello che funziona in vitro spesso svanisce nel momento in cui lo ingerite. Vendere un beneficio potenziale come un beneficio reale è il cuore del wellness washing. E quindi come ci difendiamo? La soluzione non è smettere di comprare, ma iniziare a leggere ciò che ci sta dietro. Primo, regola d'oro. Se il claim salutistico è sul fronte della confezione, cercate subito la lista ingredienti sul retro. Se lo zucchero è tra i primi tre, quel claim è onesca. E attenzione anche alle parole vaghe, detox, energizzante, superfood, sono termini di marketing, non categorie mediche. E poi guardate appunto il nutriente. Un nutriente non giustifica mai l'assunzione di una sostanza tossica o di un eccesso calorico. Per esempio la vitamina B6 nella birra, beh, prendetela dai ceci, è più economica, più efficace e il vostro fegato vi ringrazierà. La scienza è uno strumento di libertà. Non è un accessorio per le vendite. Imparare a distinguere tra un dato clinico e uno slogan pubblicitario è il primo passo per una vera consapevolezza. E grazie quindi per aver ascoltato questa pillola. Se l'episodio vi è piaciuto, condividetelo con chi è sempre a caccia dell'ultimo cibo miracoloso. Noi ci risentiamo alla prossima pillola di scienza. Ricordate, la verità è sempre nel contesto, mai nel titolo.

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
2: Sono le 18:06.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. È arrivato nel carcere di Bollate nel milanese Mario Roggero, il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese e averne ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. Una folla di giornalisti lo attendeva davanti al carcere. Alla domanda se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto sì, ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni con una pistola in faccia. Intanto la moglie del 72enne ha presentato domanda di grazia. Il caso scuote le istituzioni oltre che il mondo politico. Ieri faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente il guardasigilli, mentre dal centrodestra, sia la Lega che Forza Italia, rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere. E sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda, difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì dal Consiglio dei Ministri. Basta paradossi, dice, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante nel genovese. La morte di Alice pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di mettere in sicurezza in Italia le piscine pubbliche e private. Serve una disciplina severa, ha affermato oggi il ministro Musumeci, mettendo in luce come solo negli ultimi 3 mesi 5 minori abbiano perso la vita in piscina. Ancora caldo asfissiante oggi al centro-sud Italia, mentre al nord si fa sentire l'effetto dei temporali. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica prossima scenderanno a 14 le città da bollino rosso. Sembrano migliorare le previsioni anche per domani, scendono a 16 capoluoghi in rosso, lo stesso numero di oggi. Il picco è stato raggiunto in Sardegna, 47 gradi in provincia di Oristano, 46 nel Morese, ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Can't forget to chase my goals.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: clothes I need.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real. 3, 2, 1.

sta spiccione strane. Il flow timbro da Reggio Emilia, perché casa base overseas. Yo, casa base col culo fuori dalla stazione. Uscivo con Stade,

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale,

0: online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.
1: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
2: Non restare da solo.
1: Con Sblocchiamo il futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: sono le 19.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Medioranzia di democrazia.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza, ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore, è morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Sì. Ero un bimbo con i dogo in cuffia. Ero un bimbo con i dogo in cuffia. Un pallone e le scarpe coi buchi. Mamma faceva i salti mortali.

0: 6 di mattina, ti svegli e brucia già la prima cartina. Nessuno guarda quando il cielo è rubino, ti senti grande ma
1: non sai chi sei.
0: 6 di mattina, ancora sveglio, ci separa una linea. Io non so come dare inizio alla fine.

0: perché guardare giù è la vertigine. E allora se stai sul filo dell'equilibrista non guardare giù, sennò cadi, stile. È un momento straordinario.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Yeah. Okay. Yeah.

Block Radio. The block is hot.

Da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono. Fammi una foto sull'orlo del baratro. Per essere libero ti uccido Spartaco. È una bugia che qua gli eroi non cadono.

Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Eleven.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: crazy.
1: Sono le 22 minuti.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Una buona serata da Barbara Salanni. Si è costituito poco prima delle 17 nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021, dopo una rapina, inseguì e uccise con la sua pistola due malviventi e ne ferì un terzo. E sulla vicenda rimane alta la tensione politico-istituzionale. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Mario Roggero, dopo la condanna definitiva della Cassazione a 14 anni e 9 mesi, si è costituito oggi pomeriggio nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti, il gioielliere ha risposto ad alcune domande.
3: Questo è il massimo per i delinquenti. Saranno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
2: E il caso di Roggero scuote le istituzioni, oltre che il mondo politico. Ieri, faccia a faccia al Quirinale tra Sergio Mattarella e il ministro della giustizia Nordio, al quale il capo dello Stato ha ricordato che gli atti di clemenza e le relative istruttorie spettano solo al Presidente della Repubblica. Le opposizioni criticano duramente Nordio e lo accusano di inadeguatezza, mentre dal centrodestra sia la Lega sia Forza Italia rinnovano l'auspicio della grazia per il gioielliere.
1: Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito, è la nostra ultima chance di cambiare. Così Andy Burnham, 56 anni, incoronato nuovo leader del partito laburista britannico, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati a Labour. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro succederà Starmer, dimessosi a giugno. Lunedì il passaggio di consegne formali a Downing Street. Ora la cronaca: la procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: La piccola ricoverata in rianimazione a Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia che da anni era cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina vicino alle cabine, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. L'altro dramma si è consumato in provincia di Savona ieri sera. L'incidente mortale è avvenuto in un Luna Park a Spotorno. Un ragazzino di 15 anni è stato folgorato mentre stava giocando con un calciometro. Il ragazzino di Saronno, che si trovava lì in vacanza, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno.
1: Arrestata dalla polizia nel Pavese una 17enne italiana per la partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, ora in comunità, si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su quattro gruppi di ispirazione jihadista. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata e il suo passaggio ad azioni violente era imminente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet. Hot Block Radio. The block is hot.
1: Let's go.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: bestia. Torpillo.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter.

0: Benvenute e benvenuti, io sono Max Truce, state ascoltando le frequenze di Hot Block Radio. Il nostro format in realtà di oggi è un format un po' atipico, forse per chi ci segue da un po'. È un format che si occupa di psicologia, di psichiatria, di benessere mentale. In generale cerchiamo di fare divulgazione qui. Si chiama Live Fast Die Young e ovviamente non auguriamo la morte a Jung, a cui li vogliamo comunque bene. D'altro canto siamo tutti figli di Jung, si può dire, o figli di Freud addirittura, che non è un insulto, giuro non sto insultando nessuno. In mia compagnia oggi con me per parlare di ADHD e del suo meraviglioso podcast di riferimento che è Brain on Fire, che sta andando in onda su in realtà è termine sbagliato, diciamo diffuso sulle piattaforme, le maggiori piattaforme di streaming, è Stefano Bramanti, psichiatra che si occupa di neurodivergenze da un tot di anni, adesso lo conosceremo. Allora, ciao Stefano, grazie per aver accettato la mia intervista, questa intervista internos si può dire, perché fondamentalmente io e Stefano ci siamo conosciuti nei reparti della struttura del San Luigi Gonzaga di Orbassano ed è meraviglioso vederti finalmente senza camice.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito, ciao.
0: Figurati, grazie per averlo accettato. Allora, tu sei dottorato di ricerca in neuroscienze, sei psichiatra, esperto in neurodivergenze ADHD nell'adulto, sei anche parte del comitato scientifico dell'associazione Rita che si occupa di ADHD nell'adulto e hai un podcast meraviglioso che si chiama Brain on Fire con Lorenzo Massucco insieme alla ADHD Piemonte Famiglie Associate. Tutto corretto?
1: Esatto, tutto corretto, esatto.
0: E vuoi raccontarci come è iniziata questa passione o se è iniziata perché ti eri già appassionato al tema delle neurodivergenze o è nata, diciamo, incidentalmente?
1: Ma allora, ero appassionato ai temi legati alla salute mentale, quindi ho iniziato il percorso di specializzazione in psichiatria qua a Torino, nel gruppo del professor Maina a San Luigi e da subito nei primi mesi mi sono occupato già di ADHD, sono andato all'estero a fare formazione in Olanda con la professoressa Coi, che è una delle massime esperte in Europa e direi anche al mondo di ADHD. Ho fatto questa formazione e ho iniziato a occuparmi dei pazienti ADHD nell'ambulatorio dell'ospedale e lì mi sono trovato a contatto con delle persone con delle caratteristiche un po' diverse rispetto a quelle degli altri pazienti che accedono ai servizi di salute mentale e a pelle mi sono trovato subito molto bene, ero molto incuriosito dalle loro caratteristiche, dal fatto che avessero delle storie piuttosto articolate e che queste caratteristiche riguardassero tantissimi aspetti della loro vita, e quindi poi mi ci sono buttato di testa.
0: Secondo te quali sono le caratteristiche che distinguono, ecco, dai più diffusi disturbi psicopatologici rispetto alla ADHD?
1: Allora, c'è una distinzione importante a monte, nel senso che la ADHD, come anche l'autismo, non è un disturbo, non è una condizione patologica, mentre se noi parliamo di disturbo depressivo, parliamo di disturbo bipolare, parliamo di una condizione che a un certo punto compare nella vita di un individuo, mediamente nella prima età adulta, per qualcuno anche un po' prima o un po' dopo, ma si tratta di una vera condizione patologica dell'organo cervello, ovviamente non soltanto del cervello, sto semplificando, che sviluppa uno stato di malattia. Se invece noi parliamo di ADHD e autismo, parliamo di caratteristiche di funzionamento di base che la persona ha da quando è bambino, la persona autistica, la persona ADHD e così da sempre. Sono delle caratteristiche di funzionamento che ha una percentuale piccola di persone, percentuale piccola che si trova però a vivere in un mondo che è fatto per tutte le altre persone che noi chiamiamo neurotipiche, mentre le persone ADHD e le persone autistiche sono persone che definiamo neurodivergenti. Io infatti utilizzo dei termini diversi, di solito dico persona con disturbo depressivo, con disturbo bipolare, e parlo di persona ADHD, cioè utilizzo un linguaggio identitario quando parlo di ADHD e autismo, mentre utilizzo un linguaggio accessorio quando parlo di condizioni patologiche come il disturbo depressivo e il disturbo bipolare.
2: Hot Block Radio is unforgettable.
0: E io sono Max Truce, psicologo, psicoterapeuta in formazione, specializzando al San Luigi Gonzaga, e sto chiacchierando con il mio amico Stefano Bramanti, che si occupa di ADHD e di neurodivergenze, oltre che di psichiatria. In generale, tu sei psichiatra, mi stavi spiegando anche l'approccio che hai con rispetto alle altre psicopatologie in riferimento alla questione identitaria della neurodivergenza. Cioè stiamo sostanzialmente dicendo, correggimi se sbaglio o se ho capito male, anche per spiegarlo meglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, quando si parla di neurodivergenza e di ADHD si parla di un funzionamento diverso rispetto alla neurotipicità, fra virgolette, che viene poi, che è più diffusa, ecco. Mentre quando si parla di psicopatologie è una condizione patologica che effettivamente ha un esordio e un'eziopatogenesi, quindi di conseguenza è corretto?
1: Esatto, assolutamente corretto, nel senso che l'approccio è un approccio statistico, cioè io vedo come funziona la maggior parte delle persone dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista emotivo, e identifico che c'è una piccola percentuale di individui che ha un funzionamento differente, nel caso della ADHD, nel caso dell'autismo, ma anche dei disturbi specifici dell'apprendimento. Nel caso invece della depressione, per esempio, parliamo di una condizione patologica che subentra successivamente e può subentrare su una persona che ha un funzionamento nella norma inteso come norma statistica, quindi parliamo delle persone neurotipiche, ma un disturbo depressivo può anche comparire in una persona ADHD, in una persona autistica, anzi hanno una maggiore probabilità di sviluppare questo tipo di condizione patologica. Quindi sono persone con cui è molto bello lavorare, perché ti occupi di tutta la loro storia. Spesso, anzi per definizione, la ADHD deve esordire prima dei 12 anni, le caratteristiche di disattenzione, iperattività e impulsività devono essere presenti da prima dei 12 anni. Per semplificare e far capire a tutti, parliamo delle scuole elementari e delle scuole medie, che non vuol dire andare male a scuola, che non vuol dire avere problemi di rendimento, vuol dire avere certe caratteristiche presenti con una certa frequenza da prima dei 12 anni. Magari il rendimento è altissimo, ma quelle caratteristiche ci sono lo stesso.
0: Io mi chiedevo, forse tu che osservi e hai osservato nel corso degli anni tantissime evoluzioni anche di questa modalità di funzionamento, mi chiedevo come sarà il futuro della ADHD o delle neurodivergenze nel mondo, ma anche in Italia soprattutto, perché una delle domande che ci fanno spesso anche i parenti dei nostri pazienti, sono giustamente preoccupati per il futuro dei loro figli o dei loro familiari, e quindi io mi ritrovo spesso a dover fare un discorso che probabilmente, e ora chiedo a te se sei d'accordo con me, probabilmente è una mia visione, cioè secondo me in futuro sarà la società si strutturerà sempre più anche in chiave neurodivergente, proprio perché si stanno scoprendo, fra virgolette, non è una scoperta, è semplicemente più facile da osservare le neurodivergenze anche in chiave molto funzionale.
1: Sì, assolutamente. Allora, quello che ci aspettiamo e desideriamo in realtà è che l'Italia arrivi a una situazione simile a quella di altri paesi che possiamo dire più civili da un certo punto di vista, cioè che ci sia un approccio a vari livelli, quindi nel mondo della scuola ma anche a livello professionale, di maggior riconoscimento della diversità. La diversità è un valore, va riconosciuta, e di conseguenza gli ambienti all'interno dei quali noi ci muoviamo devono essere degli ambienti che accolgono questa diversità. Le persone ADHD, le persone autistiche, ma anche le persone con alto potenziale cognitivo, plus dotazione cognitiva, quindi quelle che hanno un'intelligenza cognitiva nettamente superiore rispetto alla media, hanno bisogno di ambienti con delle caratteristiche più adeguate a quelle che sono le loro caratteristiche di funzionamento. Quindi secondo me riuscire a riconoscere le peculiarità di un individuo, poter permettere a quella persona di esprimersi al meglio, aiuterà poi tutti quanti, aiuterà il mondo, la società di per sé. E c'è chi dice che in Italia si sta verificando in questo momento una vera e propria rivoluzione neurodivergente, soprattutto a partire dai social media, perché tantissime persone iniziano a parlarne per fare divulgazione e per aiutare tutti, non soltanto le persone neurodivergenti, ma anche le persone neurotipiche.
2: This is Hot Block Radio on streaming FM and DAB.
0: Live Fast, Dai Jung, il nostro podcast dedicato al benessere mentale. Max Truce ai microfoni con voi su Hot Block Radio, e in mia compagnia Stefano Bramanti, psichiatra, esperto di neurodivergenze, ADHD e tutto un sostrato, si può dire, anzi uno spettro, forse meglio, è più corretto parlare di spettro di ambito neurodivergente, ma non solo, perché il nostro Stefano si occupa anche di divulgazione, di fatto ha prodotto prodotto insieme a Luca Massucco.
1: Lorenzo
0: Massucco. Ecco, ho sbagliato il nome, scusa, abbi pazienza. Lorenzo Massucco, c'era una L comunque. Lorenzo Massucco di podcast, di podcasting, con questo meraviglioso podcast dedicato appunto alla ADHD e al racconto e alla raccolta delle esperienze di pazienti ADHD. Brain on Fire. Ce lo vuoi raccontare e provare a spiegarci com'è nata l'idea e come ti fa sentire, ecco, far parte di divulgatore di questo tipo di funzionamento?
1: Ma allora, l'idea è nata da una necessità, che era quella dei pazienti e delle famiglie dei pazienti. Nella mia attività clinica di tutti i giorni vedevo in continuazione persone che non vedevano riconosciute le loro difficoltà e che quindi arrivavano a una diagnosi o riconoscimento della ADHD magari a 30 anni, a 40 anni, quando a 10 anni, 12 anni c'erano già delle caratteristiche molto molto evidenti. Nel percorso di valutazione di una persona ADHD si guardano le pagelle scolastiche e spesso nelle pagelle scolastiche c'è già tutto scritto, c'è una diagnosi scritta, quindi diciamo la rabbia, la frustrazione di vedere delle persone con il riconoscimento di una condizione di questo tipo soltanto in tarda età, con tutte le conseguenze del caso, mi ha portato a dire: beh, ma forse bisognerebbe parlarne di più, sia in termini di divulgazione ma anche in termini di formazione. Brain on Fire ha permesso a tante persone di riconoscersi nelle caratteristiche di una persona ADHD, ma ha permesso per esempio a tanti insegnanti anche di comprendere meglio il funzionamento dei loro allievi. Ad esempio, io lavoro da tantissimo tempo con l'associazione ADHD Piemonte Famiglie Associate e con la loro presidentessa, che è Costanza Di Gaetano, e ho proposto a loro l'idea di un podcast. Mediamente le persone ADHD sono persone giovani che accedono facilmente a certi strumenti e il podcast ci sembrava, diciamo, lo strumento più semplice per divulgare queste cose. Anche più semplice per me, che sono in realtà un timidone, quindi nascosto dietro un microfono senza le videocamere mi sento meglio. È stata un'esperienza divertentissima. Brain on Fire adesso ha 2 stagioni, ogni stagione, la prima è di 5 puntate e la seconda di 6, credo, e in ogni puntata c'è una persona ADHD o un familiare di una persona ADHD che insieme a me parla di un argomento specifico, e la prima puntata è appunto "Vi presento la ADHD".
0: Parliamo da un punto di vista terapeutico. Secondo te le potenzialità del mezzo podcasting o del mezzo radiofonico più in generale, da un punto di vista terapeutico, per come l'hai notato tu sui tuoi pazienti o sulle tue conoscenze, ha effettivamente una valenza terapeutica questo strumento, o è semplicemente un modo molto bello e molto agile anche di divulgare?
1: Ma secondo me ci sono entrambe le funzioni. Da un lato c'è la parte divulgativa e dall'altro c'è la parte terapeutico / riabilitativa. Quello riguarda soprattutto per esempio le persone con funzionamento autistico. La radio, i podcast permettono a loro innanzitutto di prepararsi, non andare allo sbaraglio. Permettono un ambiente come questo, in cui siamo noi due, in un ambiente dal punto di vista sensoriale protetto, non ci sono troppi rumori, non ci sono troppe persone, quindi non siamo sovraccaricati dal punto di vista sensoriale ed emotivo. E però questa esperienza permette a loro di sentirsi efficaci, di far parte di un sistema, di ricostruire e raccontare anche degli aspetti della loro vita, e il sapersi raccontare fa parte di un percorso terapeutico sempre.
0: È inevitabile fare un raffronto anche a, per esempio, gli youtuber, no? Che di fatto è una di quelle prime sperimentazioni di podcasting, quando ancora non era effettivamente così diffuso il podcasting, ma che comunque è facilmente fruibile anche dai nostri pazienti, soprattutto da quelli più giovani, no? E che quindi forse gli dà anche un modello di vita a cui ambire, tra virgolette, che in effetti lascia la possibilità di immaginarsi o di potersi immaginare con un'identità differente, non solo quella del malato, tra virgolette, del neurodivergente.
1: Assolutamente sì, certo. Considera che negli ultimi anni sempre più youtuber o divulgatori su altre piattaforme social hanno anche apertamente dichiarato di essere delle persone con funzionamenti neurodivergenti. Ricordiamo che neurodivergente è un termine che deriva dagli ambienti sociali, è un termine politico-sociale, non è un termine medico-psicologico. Con neurodivergente noi intendiamo qualsiasi cosa che si discosta dalla norma statistica, dalla media, quindi non parliamo soltanto di ADHD, una persona anche con depressione potrebbe definirsi neurodivergente, una persona con epilessia anche, o persone con disturbi neurologici che condizionano il neurosviluppo. Tantissimi divulgatori hanno iniziato a raccontare delle loro esperienze, hanno permesso anche agli altri di riconoscersi. Chi ha vinto quest'anno il premio come divulgatore dell'anno, una persona, si chiama Edoardo Mocini, è un medico, quindi è un collega che ha pubblicamente dichiarato di essere una persona ADHD, e ne parlo liberamente perché lui mi ha detto che lo posso fare, ma perché lo si può trovare ovunque. E lui è, tra l'altro, è uno degli ospiti di Brain on Fire, della seconda stagione della puntata ADHD e plus dotazione cognitiva. Quindi diciamo anche il fatto che tante persone hanno permesso ad altri di riconoscersi ha permesso a tanti di fare dei percorsi di maggiore autoefficacia.
3: This is Hot Black Radio on streaming FM and DAB.
0: Vorrei chiederti quali sono i tuoi riferimenti, anche se qualcuno si sente magari di volerti contattare o per sapere effettivamente come muoversi in questo ambito.
1: Ma allora, innanzitutto, come dicevi tu all'inizio, io faccio parte di una rete nazionale che si chiama RITA, che è la rete italiana di HD, ed è un grande esempio di collaborazione tra figure mediche, quindi psichiatri e psicologi. Siamo un gruppo di persone che si occupano di ADHD su tutto il territorio nazionale. Esiste una pagina sui social, esiste anche un sito internet in cui c'è proprio una mappa, e lì si vedono specialisti psichiatri e psicologi formati sulla ADHD. Sono persone che sono state selezionate, quindi siamo proprio certi del fatto che siano competenti, perché purtroppo non sempre è così, e quindi lì potete trovare qualcuno che vi possa aiutare nel caso di dubbi, curiosità o per avviare dei percorsi diagnostici o terapeutici. Nel mio caso io sono a Torino, sono anche un po' in Valsusa, tendenzialmente mi nascondo per il momento, non ho grandi grandi social o pagine di divulgazione, chissà se questo cambierà in futuro, non lo so dire.
0: Ce lo auguriamo, perché mi piacerebbe seguirti sui social.
1: Ti ringrazio, adesso vediamo, devo superare appunto la mia timidezza sabauda e mi si trova a Torino, poi in realtà ho degli indirizzi mail che si trovano facilmente su internet.
0: Da un punto di vista di continuum sulla scoperta di questa tipologia di funzionamento, mi viene difficile definirla, perché mi viene da chiamarla disturbo, ma è un vezzo di fatto, patologizzante un po' della clinica, no? In realtà però abbiamo scoperto prima che è una questione di funzionamento più che di patologia, però su un continuum di scoperta riferimento a questo tipo di funzionamento, in che dimensione siamo? Cioè, siamo più vicini al sapere tanto o al sapere poco?
1: Ah, sicuramente siamo più vicini al sapere molto di più di quello che sapevamo pochi anni fa. Cioè, in Italia negli ultimi 4-5 anni c'è stato un passo in avanti gigantesco rispetto a questo. Pensa solo che in Piemonte noi abbiamo un referente nel servizio pubblico per la ADHD dell'adulto in ogni distretto di salute mentale, che è una cosa che rispetto alla situazione di 5-6 anni fa era impensabile. A livello globale sappiamo molto di più, e questo ci permette di avere tantissimi approcci terapeutici che vanno da strategie farmacologiche a approcci psicologici, al coaching che per certi versi si avvicina agli interventi psicologici, ma anche altri interventi riabilitativi. Ci sono delle aziende che stanno iniziando a interessarsi anche di dispositivi di altro tipo, non più strettamente interventi farmacologici e psicologici, da applicare nell'ambito della ADHD o nell'ambito anche dell'autismo. Sappiamo sempre di più, sappiamo ad esempio che la ADHD è una condizione genetica. Fondamentalmente la maggior parte dell'ADHD dipende da un corredo genetico di un certo tipo, quindi sono condizioni biologiche. È altamente probabile trovare infatti un familiare con ADHD o con un DSA o con autismo, soltanto che all'epoca non si riconoscevano queste caratteristiche.
0: Invece da un punto di vista di impatto sociale, so che te l'ho già fatta prima la domanda di come sarà la società in Italia, però mi chiedo se secondo te c'è la possibilità che le nostre scuole, che i nostri uffici, che le nostre, anche perché no, canali comunicativi siano sempre più neurodivergenti o comunque vicini alla neurodivergenza.
1: Lo sono già, nel senso che a scuola le persone autistiche, ADHD o le persone con disturbi specifici dell'apprendimento, ma anche le persone con plus dotazione cognitiva hanno già dei percorsi scolastici differenti, con quelle che si chiamano misure compensative e misure dispensative, quindi l'apprendimento è già adattato rispetto a quelle caratteristiche, e così gli aspetti di comunicazione. Pensiamo noi siamo due clinici, al nostro lavoro. Un tempo si pensava che la visita dovesse essere assolutamente un atto esclusivamente in presenza. Io vado in studio, in ospedale o in studio dal mio terapeuta, dal mio medico psichiatra e faccio la visita solo in presenza. Per le persone ADHD e per le persone autistiche può essere estremamente difficile recarsi in uno studio medico per vari motivi. Dare a loro la possibilità di fare delle visite in telemedicina, quindi a distanza, e questo sicuramente il Covid ci ha aiutato molto, permette a loro di accedere a dei servizi. Sul, diciamo, l'ambito privato si sta muovendo molto di più, il pubblico fa ancora un po' fatica ad adattarsi, ma fa parte delle cose, secondo me si arriverà anche lì. Ma così anche la scuola, sapere che abbiamo una persona autistica che magari è in una fase di sovraccarico sensoriale, quindi andare a scuola, prendere i mezzi pubblici, trovarsi in una scuola con tante persone può essere difficile, dargli la possibilità ogni tanto di seguire le lezioni da casa può essere uno strumento. Ogni tanto, non vuol dire assolutamente fare classi separate, questa è una grandissima stronzata, nel senso che la diversità va abbracciata e va inclusa, ok? E questo anche sul posto di lavoro. La possibilità di lavorare da casa. Per alcune persone ADHD lavorare da casa è estremamente più facile rispetto a lavorare in presenza con persone che passano, rumori, di nuovo i mezzi pubblici, il traffico, eccetera. Per altri invece lavorare da casa è estremamente difficile, quindi preferiscono lavorare in presenza. Bisogna iniziare a pensare che noi abbiamo a che fare con individui e quindi va adattato rispetto all'individuo. Io già parlo con i medici del lavoro, i medici che trovano delle soluzioni per gli impiegati o per altre figure professionali, e spesso mi trovo a concordare con il medico delle modalità di lavoro flessibile per queste persone. Secondo me dobbiamo andare in questa direzione in generale.
0: Io ringrazio il nostro Stefano Bramanti per averci prestato la sua conoscenza e la sua voce a parlare di queste tematiche che sono importantissime e lo saranno sempre di più in futuro. Ringrazio le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori per essere stati con noi su Live Fast Die Young. Sono Max Truce, questa è Hot Block Radio. Un saluto a Stefano ancora.
1: Grazie, grazie a tutte e a tutti.
0: Ci risentiamo la prossima puntata.
4: Lunedì mattina, non perderti, Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore, solo

0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

down. Philosophy. So you're a philosopher?

0: su Hot Block Radio.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio!
3: Cazzo, che figata, ragazzi!

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hotblock Radio, learn by listening.
3: Check this shit out.
4: Check this shit out.

Cammino lentamente nel mio vecchio quartiere, incontro gente che giuro non vorrei vedere, barista che mi fissa dritto in faccia e mi xa, sono sempre io, quello che un tempo

tipo pantere. Cammino per il mio vecchio quartiere, per i vicoli e i cunicoli del mio vecchio quartiere. Schivo pantere. Cammino lentamente, non ho voglia di fermarmi. Di notte la città sembra sepolta,

0: sono le 23.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: stilettori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Francia non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: is hot.
1: Avere calma è importante, yo. Più di avere le palle.

0: straniero, il suo booty è strapieno, sul polso piazzato un Daytona. Mi guarda il mio outfit, 3-0 solo per gli Amiri jeans.
1: MV sperro i contanti, è nuova la chain, guarda quante click. Damn.
2: Sto arrivando ragazzi, e dentro la band ci sono solo bitch.
0: Solo cash,
1: nella pens,
2: vogliamo solo contanti.

abbiamo tempo, quindi bro facciamo i seri. Non ci conterebbero su quello che tu speri. Una brutta mossa, frate, a casa mia la paghi. Sono andato al solito posto, però non c'eri. Ogni doccia fredda, frate, serve così impari. Me l'ha fatta grossa, quindi adesso siamo pari. Non fare che corre addosso tutti i rischi veri. Ora pensa quanto servi più che quanto vali.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
1: Sblocchiamo il futuro.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Yeah, macchine rosse cilindrate, pistole rosse calibre, voglio uno song shit,

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black Radio!
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: voteranno contro. Figli di puttana.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Oh yeah, I'm gonna make a banger with this.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono.